0: easy cut.
1: Bene, ti danno a sé una bella attenzione, vai a pane. Quindi non è un cazzo, rischio 2004. Se, su, allora non si. Come te pensi? Se li fai, e vale filare, sarebbe solia.